6:10, mandei um abraço. É a Daniele de la Caça e Pesca, em cima a Anca Wanderson, piconheceste com chimia, é, e Anca la tio Zene e Cláudio Benedetti lá em Serico, que tutte le domeniche é lá que escolta questo programa. Allora, um grande abraço, Strucon. Là, il posto di traire, ciò. In eterio là non fosse traire, tocca ciappare una taquara, tirarle via per poter andare là. Le tante traire che in eterio là. Oh, che la se le fa, se ne corre neanche a isca. Si dica che c'è una che aveva scritto un papel, basta c'è per traire che mi sono quello al dentista e traire qua che metto sui denti a tutti quanti. Così, ne cada una scimmia, che ha detto scimmia, ti perdi gli occhi, Perché, ha detto quel di che volta, sento che il signore che ha fatto ben, ha detto far la Eva della costella della costella dell'uomo. Perché, dico l'altro? Perché non ha fatto picogna, delle picogna a Eva? Ha detto qualche porretto poteva mangiare. Non poteva mangiare, allora fa che conta, Le cosita una vena d'Italia per tutti quanti i vati che si casa, se vieni lì vuol dire Anzolin per cantare. La è questa qua, no? La bella violetta, ascoltiamo, vuol dire Anzolin che canta bella violetta, così.

minutini, una vena d'Italia, Valdir Azulin, povera Elma. Oi, Anna, sei e sedese, no? Ha detto quello che a volta sta me ben, cosita. Mandiamo un abbraccio anche lì a Bagual, quelli che hanno un sede gravato lì, Milton, il nome Milton, lui, la sua famiglia, là, sempre chi ascolta questo programma. Allora, un strucone, questa sonata, che mandiamo adesso, questa qua.

Cosita, no? 6 ore e 28 minutini, sempre lembrando, ricordando, no? Farina di miglio buon gusto, fine media, e farina di frumento e stella di oro, là del Molin Santa Lucia, era sempre qualche specie, tipo, tamagno, modello, de bestie, tencati là. De luni a sabato fimis di Molin Santa Lucia, Dorval Marudin, che lui è sempre là che attende, no? Gana gente che lavora là, due uomini che lavora, per amor di Dio, no? E il ganca fasoi di quei rossi lunghi così, guardè, di quei grandi, quei redondetti, fasoi negri, anche per vendere lì del Molin. Riso, allora, guarda, fasoi riso e a farina de pan, per fare il pan, farina di miglio, a cangica feita al magnat. Ecco, là del Molin Santa Lucia te canta. E se ti vuoi comprare sono anche dei pesi magnat là, dopo te salti con me, te sei fuori dell'acqua, allora non dà razione. Di tutte le specie lì del Molin Santa Lucia con Dorval Marudin. Ecco, la casa tigri che la ora fino al sabato a mezzì alle 5 l'attende tia, tua famiglia, nonno, nonna, che la ga quarti sofà de Marche Gazzini e Castor a vista, ottimi desconti a prazo te sei. Te paghi come che te puoi. Casa tigri, te Giulio Borella, 51 anni, te il mercato. Attende Marau e tutta la regione, Casa Tigre, onde a bestioletta le manza. Fai una visitina, andè là, cognosse. Ah, manco andare in tua loggia a guardare cose che ne, guardare e tosate che ne là. Casa Tigre, la commercio di bevide mangoni, loro allaga che il costume di andare a tendere le feste in volta, no? Vende bevita e la questa volta qua va al giorno 22 di agosto, bel che programma la mostra del vin in Cadorna Nova Alvorada. Te lo sei, te velà, ti compri l'ingresso, te mangi tutta notte, te bevi vin finché te cai intera, quando chi te dà due peade del tafanario, lì va su e va a casa. Finale, le là in Cadorna, mostra del vin in Cadorna Nova Alvorada, e a commercio bevide mangoni là con bevide e tanto altro. Bevide mangoni, claro che dica mia, sono lì sempre delle feste, casamento, carere. Commercio bevide mangoni di Lidio Mangoni, che vende anche soppe di 10, 12 marche di scioppe là, lì te la Bento Gonsalves. Ecco, così 3342 1190 lì il telefono. La promozione Prancò lì del mercato imperiale viene 38,90 al chilo, filet di bovino in tocchi e in sciuletta 44,90 al medesimo filet, cosse sopra cosse di frango 6,99, patate pronte e chef 2 chili 17,99, viene nata o sipe panna cotrifer 300 grammi 6,99 anche ne olio di soia 900 ml 7,99, sucriglio 240 grammi, mandolin di Afridi da Frida 400 grammi 4,99, acioccolatato Nescau 350 grammi 9,99, erba mate da marca cristallina 9,99, detergente in po' per lavare roba e le mani e a grata cosita 2,99, ne sioi lenzo gradito fassoletti, umedecidi, e ieri comprare là, da comprare bel poco di vin, non sai se fa ciucca, ma chi beve, beve, cosetta, ben chi fa, no? Lei così. Là della super offerte da moda alternativa, che viene qua, tutta Santo Marchetto, te Presidente Varga, là del Fria dell'Ar, Bairo Santa Rita, né soi termici di marca King, 379 per 240 in fin 10 volte, pigiama soft per grandi 69 per 49, giacchetti in gomino de femminina 99, che sedore elettrico a che se ventilla, fa vento e fa caldo 199 per 99, opa, che sedore le de 99 per 79, braghe moletton mascoline de 49, pignate de pressione 49 in calore, no, guarda, vuoi comprare una domani? Bolse di pardone a partire di 89 e braghe jean mascoline e femminine, pardone per uomini
a partir del 79. Paiomi che scarselle di trio e poi donne che scarselle di avanti. Loro là di moda alternativa che ne è tutto in altro poco, per nonno, per nonna, per zio, per zia, per tutti quanti. Ascoltiamo allora il gruppo Stella Alpina. Stella Alpina è il gruppo bellunese che canta. Ascoltiamo insieme la Barrage. Non so che posto che lei, ma finale.

Pois é, que mandamos um abraço, certo, aqui, Anca Norino Benedetti, a Lúcia, Oda, Guineanca, el Monteiro lá que escolta o programa, loro, um abraço, Anca el Monteiro. Tutti Lecito, Assunta, Boccia, si diga dito che mi gatto qua ligare con un rino, ligare con una soga là, con, sino le cinque vuole andare dopo a rosso a parte, ma vara tigo dito, mi ha amato, adesso di restare, bon, ma final, invece star a casa a dormire, no? Ligar para a soga porque vuole uscire cinque, tu gatto a mare o da sua, a Giuselle gli ho ligato una pianta là, allora sta a casa, se non deve sapere dopo i rossi, e cinque mattina scuro, va di dì l'ora, no? Che va a aiutarti anche a me, allora sta buon così. Ascoltiamo un bacio di amore, le mondine, qua del programma Una Vena d'Italia, un bacio di amore, ascoltiamo una musica italiana, proprio.

Pois é, Cucita, andemo a finire il programma. 6 ore e 55 minuti. Un grande abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, i compari, comare, tutti quanti in una settimana speciale di primera. Ecco, Cucita. Al nonno Lorenzo Succon, a nonna Anca, valti di casa, una buona domenica, una buona settimana. Tutto di quel che le buono antiche fe, desideremo a tutti quanti. Quei che ha festa in cui, come San Giuseppe di Rissi, buona festa, così è. Un grande abbraccio a tutti. Allora, una settimana speciale di primera per tutti quanti. Adesso le 6:55. Domenica viene, Signore e Madonna Meassa, sono qua alle 5 mattina col programma Una Vena d'Italia. Dopo, no, il programma le quelli sono da viola. Adesso il programma Una Vena d'Italia. Adesso viene lì Francisco, l'uomo che è rapaz che conosce tutto qua a radio, e Pradegon, che fa il programma, lo riparte. I quei dei sindacati lì in Marau. Ecco, Cucita. Ora cominciamo questo programma qua, mettiamo in su così, Luigi, qua. Passiamo in su questa qua, aperta qua. E guarda lì. Come deve fare a suonare lì? Ecco.